che alle ali non le usa o gli vengono spezzate. Hai solo Dio ed è